e quanto costa la dignità umana quando si compiono le tragedie che voi avete creato.

quando ero in fascia, come fenice che fra poi davvero rinasce. A Paravascio guardo fuori che piove e tempesta, chi muore presto e nelle mani fra polvere resta. Tutti quelli scappati altrove, fammi vedere il colore lì dove non c'è.